Nel Domido Gunato ako inaan mamalulita Lita Gunato. Yung Ebero City yung Ebero City Ellen Gunato. Si Edson Oxian yan sa Mercado si Erwin. Si Red Force si Ay Ay Mayong o Tony yung Tron.